0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi l'accede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se indovi osservo, fono.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io son la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in altro luogo!

bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima

0: Ardir, amor che in cielo mandato aspettamente ben dovere, questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetevi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina? Idotta!
1: Ah? Che cosa?

dottore, momentino, momentino, momentino. In che modo darsi puote con un riguardo?

ore citofi si volge, si titulini citofi si legge, le colonne equivoco con il sinonimo, qua che cabuglio si covarrà. Si titulini citofi si volge, si titulini citofi si legge, le colonne equivoco con il sinonimo, qua che cabuglio.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice: fa che orrida, buffone, forzarmi de

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.